0: Già, questa non la so cantare, altrimenti l'avrei fatto. Vielen Dank an die Kollegen von Amavos und die Sendung in afghanischer Sprache. Sie hören Radio Darmstadt, state ascoltando Radio Darmstadt. Grazie per aver scelto anche oggi la Spaghetti in Action. Iniziamo? Vai, vai col jingle. Iniziamo.
1: Radio Darmstadt.
0: Mamma che voglia di far casini questa sera, eh? Vai, vai, vai.
1: Ra-da-da-da-da-da.
0: Ma cosa è successo? Avevamo tanto sole qualche settimana fa che pensavamo di essere così alle Canarie. Invece adesso il tempo è scuro. Stamattina mi sono alzato, pioggia, tuoni, lampi, cielo grigio. Mamma mia, ma siamo a giugno, no? Tra poco arriva l'estate o arriva Natale? Non si capisce, siamo in estate o siamo in autunno? Vabbè, l'importante è che voi restiate su Radio Darmstadt e che sappiate che tra qualche settimana Radio Darmstadt non trasmetterà più via etere sui 103.4, bensì solamente via DAB e via internet.
2: Die Ära des UKW geht zu Ende, aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
0: Mi raccomando, se non ci trovate sui 103.4, cercateci su internet e cercateci sul DAB, insomma, ci troverete. E come si fa senza Spaghetti in Action? Non si può, ed è soltanto per questo che dovete cercarci per forza il giovedì sera tra le ore 20 e le ore 21, ogni primo, terzo e quinto giovedì. Iniziamo con la musica che arriva dall'Italia. Questo è Saif, Tu mi piaci tanto. Buon ascolto con Daniele.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ri

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: und radiodarmstadt.de bleibt alles wie gehabt.
1: Genau, bleibt alles wie gehabt und die Spaghetti in Action wird dann auch dort zu hören sein. Daniela on the microphone, this is Radio Darmstadt. Welcome to the best Italian show of the world. This is Spaghetti in Action. Continuiamo, musica italiana mischiata con musica latina. Perché? Perché c'è lo zampino latino sempre, perché la musica latina sta espandendo in tutto il mondo. Quindi non possiamo fare altro che girarla. Daddy Yankee!

This is your sound. Diciamo, mischiamo la musica italiana con quella latina, via mix di italianische Musik mit lateinamerikanischer Musik, ja, weil das ein Trend ist im Moment. Noi continuiamo dandovi informazione, cercando dunque di caricarvi e di portarvi un po' di buon umore, perché abbiamo già detto che stamattina ci siamo svegliati con questo grigio, con questo tempo grigio, questo cielo proprio scuro che ci porta, non lo so, una delusione, perché tutti quanti stanno aspettando l'estate, invece sta arrivando di nuovo l'autunno. Vabbè, facendo un giro su internet, mi sono connesso con il meteo.net e ho trovato la seguente informazione. L'anticiclone subtropicale, spesso di matrice africana, tenderà a posizionarsi con maggiore frequenza sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, soprattutto al centro-sud, stiamo parlando dell'Italia, centro-sud Italia, con temperature pronte a salire ben al di sopra delle medie stagionali. Attenzione alle ondate di calore. Dopo l'assaggio di fine maggio, con decine di record di caldo mensili letteralmente abbattuti entro fine giugno, ma soprattutto tra luglio ed agosto, il caldo tornerà ad interessare da vicino l'Italia. Stavolta però saranno le regioni meridionali e le isole maggiori, Sardegna e Sicilia, a sperimentare le prime ondate di caldo più forti, anche se non necessariamente prolungate. Nel complesso, l'estate 2026 in Italia si profila piuttosto calda su buona parte del continente europeo, con un segnale particolarmente robusto sull'Italia. Le anomalie termiche positive potrebbero raggiungere o localmente superare i 2 gradi rispetto alla media climatologica, con picchi ancora più elevati nei mesi centrali. Va bene, signore e signori, così per darvi qualche dritta su come sarà il tempo del sale. E come sarà il tempo in Germania? Guardate, vi dico soltanto che ho trovato sul sito it.climate.data.org rispetto alla Germania, il giorno più caldo di quest'estate da noi in Germania sarà il 2 di agosto, dove avremo un massimo di 26 gradi e mezzo, e il giorno più freddo di quest'estate sarà il 31 agosto, attenzione, con 11 gradi, mamma mia. Andiamo in ferie, che è meglio.

Sal Da Vinci, tu sei poesia che non ha bisogno di melodia. Grande Sal Da Vinci, dopo l'Eurovision Song Contest, ci accompagna con questa canzone e ci fa sognare per quest'estate 2026. Questa è la Spaghetti Nexus su Radio Darmstadt, signore e signori. Tra un po' parliamo di mondiali, hablamos del campionato mondiale di football. Per il momento Fred De Palma e Anita Demischilla.

se la testa gira facciamo i guai. Eh già, ci dobbiamo far sempre riconoscere, la testa gira, facciamo guai, tutti quanti sanno chi siamo. Vabbè. Estate, dai, anche se il sole manca è sempre estate. Oh, signore e signori, vi ho detto prima che parleremo di mondiali di calcio 2006. Ahimè, gli azzurri non parteciperanno per la terza volta consecutiva. Però non so se avete visto ieri la partita contro il Lussemburgo. Dai, ci sono dei giovani che hanno 20-21 anni che attualmente potrebbero far risalire la china agli azzurri. Vi auguriamo davvero tanta fortuna per il futuro. Per il momento ci occupiamo di altre nazionali, di quelle che disputeranno il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, che inizierà la settimana prossima giovedì alle ore 21, la prima partita alle ore 21. E chi ci sarà? Il debutto dei mondiali sarà per il Messico, che affronterà il Sudafrica. E voi sapete che, visto che si trova il mondiale, la manifestazione in un altro continente, si vuole permettere un po' a tutti i continenti di seguire le partite, avremo degli orari mozzafiato. La prima partita alle ore 21, 11 giugno, Messico contro Sudafrica. Poi via via tutte le altre, per esempio quella del fine settimana, il venerdì 12 giugno ci sarà la Corea del Sud contro la Repubblica Ceca alle 4 di mattina. Mamma mia, dobbiamo mettere la sveglia. E poi lo stesso giorno, venerdì alle ore 21, ci sarà il Canada contro la Bosnia. Sabato 13 giugno alle 3 di mattina, Stati Uniti contro Paraguay. E alle 21 il Qatar contro la Svizzera. E poi, attenzione, domenica ci sarà la prima partita del Brasile, dove c'è Carletto Ancelotti, contro il Marocco a mezzanotte domenica. Sempre domenica alle 3 di mattina, Haiti contro la Scozia. Poi Australia, Turchia e la Germania contro il Curaçao alle ore 19. Incrociamo le dita a chi? A Carletto? Vamos Brasil? Vamos Spagna? Vamos Argentina? Che vinca il migliore, che gana il miglior. Viva il Mondiale!

0: proposito di Spagna, saluti a Susi. Ciao Susi. Ciao Juan.
1: Ciao Enara.
0: A bailar. Muchos saludos. Million Voices, 8-9, son Radio Darmstadt con Daniele. Bye.

0: già, dicevo, dobbiamo un po' incrociare le dita per tante nazioni, no? Ci sono tante nazioni che partecipano a questo mondiale ed è davvero difficile scegliere una squadra, no? La squadra del cuore, quella che bisogna tifare, quella che si vuole tifare. Innanzitutto facciamo anche tanti auguri alla Germania, che parteciperà anche ai mondiali. Die besten Glückwünsche, die besten Wünsche auch für Deutschland, für diese WM 2026. Und wir machen weiter mit der besten Musik aus der Stadt Darmstadt on Radio Darmstadt.
1: Eine Stadt, eine Frequenz.
2: Radadadada, machen Sie uns an.
0: Wir tanzen weiter, oder was? Okay, andiamo con questa canzone, bella. Andiamo con tanti BPM. Crazy Music on Radio Darmstadt con Daniel on the microphone, 103.4. This is your favorite radio station.

0: 20:27, va tutto secondo i piani, sono sempre Daniele dalle stesse frequenze di Radio Darmstadt 103.4 FM, che a partire dal 30 giugno si spegneranno, ma noi saremo sempre in onda su internet su www.radiodarmstadt.de oppure sul DAB. Ascoltateci, continuiamo con un po' di bella musica italiana, certo, perché no, andiamo, dai.
1: Nach 30 Jahren geht Radio Darmstadt auf Air, aber nur fast. Auf DAB Plus und im Web bleiben wir. Nur UKW schicken wir in den Ruhestand. Hört uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.

0: Chi lo sa se Annalisa, esibizionista, un pezzo davvero fortissimo che ha aperto l'anno, poi ce ne sono altre che ne metteremo più tardi, vi faremo sentire un po' tutta la musica del 2026 e quella che andrà quest'estate. Per il momento vorrei offrirmi uno spazio così particolare, perché a quest'ora di solito c'è il disco Remember, però invece del disco Remember, e visto che ci sono i mondiali, abbiamo pensato un po' come si sente l'italiano all'estero, sapendo che la sua nazionale non c'è, e chiedendo magari a qualcuno che conosce gli italiani di spiegare un po' la prospettiva di come si vive, di come gli altri guardano gli italiani all'estero. Noi siamo in Germania, no? Però ho qui al telefono Ramiro, che saluto. Buonasera Ramiro.
1: Ciao Daniele, buonasera per te e per tutti gli italiani.
0: Grazie. Io non ho ancora detto di che paese sei, lo vuoi dire te? Da dove vieni te?
1: Nato in Argentina.
0: Ah, nato in Argentina, esatto. Noi sì, conosciamo, sì, sì, sì. Almeno quelli che ci ascoltano conoscono gli italiani in Germania, ma noi vorremmo anche sapere come vedono gli argentini gli italiani che vivono in Argentina.
1: Diciamo che come famiglia siamo praticamente tutti italiani noi.
0: Esatto.
1: Ho sempre detto, di anima, anche con i mamis parliamo spagnolo, anche abbiamo tanti cognomi spagnoli.
0: Sì.
1: Però la vita è al senso italiano.
0: Complimenti.
1: Tante cose.
0: Parli proprio bene italiano. Ma tu hai origini italiane pure? Oppure come hai fatto a imparare l'italiano? Come mai?
1: Sì, sì. No, io ho imparato perché ho studiato tanti anni. Cinque anni è una lingua che non è tanto difficile, si impara bene. Però sì, ho famiglia italiana, certo, di piemontese.
0: Piemontese, dai, vai con la bagna cauda.
1: Ma io non la mangio, troppo pesante.
0: È vero.
1: Invece la pasta sì.
0: sì, giusto. E insomma, cioè io cerco di, almeno io sono stato in Argentina e mi sono sentito anche a casa, devo dire, no? Perché si sente l'ambiente
1: normale.
0: Latino, l'italiano viene sempre...
1: Per me è lo stesso quando sono in Italia.
0: Sì.
1: Sente anche la gente. Io, per esempio, io abito in Spagna. Sono argentino, ma abito in Spagna da tanti anni.
0: Mm-hmm.
1: Però il senso di sentire è più vicino all'Italia. Okay. E vivere anche.
0: Bella questa cosa. E tu come vedi in Spagna gli italiani, come li vedono? Come in Argentina o come? O diversamente?
1: Il mondiale?
0: No, gli italiani di per sé, no? Tu conosci gli italiani vivono in Argentina, ma conosci anche gli italiani che vivono in Spagna, no?
1: Sì, diciamo. Sì, certo.
0: Gli spagnoli
1: adesso sono giustamente un bar italiano.
0: Oh. Ok, allora digli di mettere i volumi a palla, dici c'è la spaghetti in action, mettetela nel locale. Vabbè, prendi un caffè. Sì.
1: Secondo me qua alla Spagna un pochino più tranquilli.
0: Sì, invece in Argentina si gioca a carte come in Italia, no? A scopa,
1: sì, Argentina, sì, tutto più veloce, la grande città, un pochino più di cazzino, però anche se gioca a carte, e tante cose, però... un pochettino più tranquillo.
0: Mi fa piacere.
1: Ma l'italiano è sempre italiano.
0: Lo so.
1: Fa lo stesso, sempre.
0: Ascolta, Ramiro.
1: Questo amico al ristorante, sempre quando arrivo, un altro italiano lo portano a mangiare a un ristorante italiano.
0: È vero. Noi senza pasta non ci sappiamo stare. No? È come voi senza
1: così,
0: carne.
1: Daniele.
0: Anche voi senza carne. Non
1: lo stesso.
0: Allora, ascolta, stavamo parlando prima che, ahimè, l'Italia non parteciperà ai mondiali e ci stavamo chiedendo...
1: Peccato.
0: Peccato. E ci stavamo chiedendo per chi ti fare. E sei comparso tu, così, improvvisamente al telefono. Qual è
1: cosa posso dire io? Argentina, vai. Normale, però, perché noi facciamo lo stesso, noi quando non gioca l'Argentina, quando già ancora fuori, noi facciamo il tifo per l'Italia, sempre, storicamente.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: ricordo
0: sì.
1: Che ho fatto un casino grandissimo a Colo quando l'Italia ha vinto al Mondiale al 2006,
0: mamma
1: ero contentissimo,
0: mia.
1: Contentissimo, ho festeggiato tanto, e adesso sono triste che...
0: Sì.
1: Questa volta non si gioca, anche la performance che avevano fatto gli altri anni, manca l'Italia che conosciamo, so. Per giocare a calcio.
0: Lo so, ma quando hai festeggiato nel 2006 a Cordoba in Argentina, avevi anche la maglia azzurra addosso?
1: Sì, certo, sì, sì, sì.
0: Grande Ramiro, sì, grande. Sì, sì, sì, sì. Ce n'erano tanti là a festeggiare, sì, immagino. Io ho festeggiato a Francoforte, sembrava...
1: Sì, sì, sì.
0: Io ho festeggiato... Io ho festeggiato a Francoforte, sembrava Roma, un mare di italiani. E là, a Cordova?
1: Anche non tanto come Francoforte, ma tanta gente.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere. Ascolta, vuoi azzardare il pronostico per una finale? Dai, chi vedi in finale di questo mondiale?
1: Secondo me, no, ok, penso che forse Spagna o Francia, però io lo direi con il cuore, Argentina-Francia.
0: Ok,
1: di nuovo.
0: In bocca al lupo, allora, in bocca al lupo. Allora, adesso, sei a cena? Cosa ordini stasera?
1: No, già ho mangiato, Daniele. Comunque adesso mi prendo una birra.
0: Vai.
1: Fa caldo, ma a Palma di Mallorca fa caldo. Una birra, una cagna.
0: Beato te.
1: E niente più. Una, due.
0: Sì.
1: Hai letto.
0: Prendine una anche per me. Intanto ti faccio ascoltare un po' di musica così ti rinfreschi, ok?
1: Grazie.
0: Rimani in linea.
1: Mi piacerebbe, grazie.

LDA H7, poesie clandestine su Radio Darmstadt alle 20:40. Proseguiamo con il radio show italiano più bello del mondo da Francoforte sul Meno, non proprio da Francoforte, vicino a Francoforte, siamo a Darmstadt. Questa è Radio Darmstadt e proseguiamo per altri 20 minuti. Andiamo, salutiamo Milo, Fabrizio.

0: Es gibt zwei Dinge, um die wäre es wirklich schade. Ein Sommer ohne Sonne und Darmstadt ohne Radar.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è?
1: Dito nella piaga, che fastidio. Ancora 13 minuti e dopo dovremo salutarci. Ma per il momento saluto io. Ma chi saluto? Le mie donne. Ciao Lara, ciao Sandra, un bacione. Smack.
2: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

L'energica Becky G dal Messico insieme a Topic, Sorry Papi. Andiamo ancora avanti con un altro po' di energia, questa volta dalla Colombia arriva Karol G. Questa è la Tropico Che.

0: grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Sì, Karol G, Tropico Chetta, quando mancano 4 minuti alla fine del programma e ci tenevo che Ramiro, che ci ha contattato da Palma di Mallorca, ci salutasse di nuovo, Ramiro?
4: Ciao a tutti, sono ancora a Palma.
3: hai dato un grande contributo a questo programma, grazie.
4: Piacere.
3: Grazie per aver avuto un po' di compassione per gli azzurri che non partecipano al mondiale, tanti auguri ancora, incrociamo le dita. E ti invito a venire
4: qua.
3: Un giorno verrai qua a trasmettere con me in diretta su Radio Darmstadt, no?
4: Come no, mi piacerebbe tantissimo, sarebbe tutto un privilegio.
3: Allora di soltanto una cosa in tedesco che ti insegno adesso, di vielen Dank, tschüss, e poi chiudiamo qua. È facile, vielen Dank.
4: Vielen Dank.
3: Tschüss.
4: Cheers.
3: Bravo, un applauso per Ramiro, grandissimo, abbiamo imparato il tedesco così in 2 minuti. Buona serata, saluti a Palma di Mallorca.
4: Difficile.
3: E noi ci ascoltiamo.
4: Buona serata per tutti.
3: Sì. Ciao ciao, ascoltiamo Lady Gaga, l'ultimo disco, ciao a tutti.
4: Bellissimo.
3: Ciao Ramiro, ciao, ciao, ciao.

0: Già già, questa non la so cantare, altrimenti l'avrei fatto. Vielen Dank an die Kollegen von Amavos und die Sendung in afghanischer Sprache. Sie hören Radio Darmstadt, state ascoltando Radio Darmstadt. Grazie per aver scelto anche oggi la Spaghetti in Action. Iniziamo? Vai col jingle. Iniziamo.
1: Radio Darmstadt.
0: Mamma che voglia di far casino questa sera, eh? Vai.
1: Ra-da-da-da-da-da.
0: Ma cosa è successo? Avevamo tanto sole qualche settimana fa che pensavamo di essere così alle Canarie. Invece adesso il tempo è scuro. Stamattina mi sono alzato, pioggia, tuoni, lampi, cielo grigio. Mamma mia, ma siamo a giugno, no? Tra poco arriva l'estate o arriva Natale? Non si capisce, siamo in estate o siamo in autunno? Vabbè, l'importante è che voi restiate su Radio Darmstadt e che sappiate che tra qualche settimana Radio Darmstadt non trasmetterà più via etere sui 103.4, bensì solamente via DAB e via internet.
2: Die Ära des UKW geht zu Ende, aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
0: Mi raccomando, se non ci trovate sui 103.4, cercateci su internet e cercateci sul DAB, insomma, ci troverete. E come si fa senza Spaghetti in Action? Non si può, ed è soltanto per questo che dovete cercarci per forza il giovedì sera tra le ore 20 e le ore 21, ogni primo, terzo e quinto giovedì. Iniziamo con la musica che arriva dall'Italia. Questo è Saif, Tu mi piaci tanto. Buon ascolto con Daniele.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.